0: una radio participativa. Estrella del Mar.
1: Desde 1982, Radio Estrella del Mar, creciendo junto a nuestros auditores. Chiloé, Palena y Guaiteques. 44 años de servicio.
2: Allora, è pronta, signorina?
3: Sì, maestro.
2: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
4: Fa

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.